Sai Shakita, Saboni Shakita, Saboshi Kabele, Shikobari Satara.